E pagare un suo strumento, che la fiesta va a comenzar. Suenen sus